paese, ho una valigia di cartone, sono vestito sì in borghese, ma dentro c'è il bandoneone. Ho

stipendio per un tanghero incantador. È questo dunque il bel compendio di un'esistenza di lampione.